0: italiane. Stiamo parlando di Franco Baresi, che è stato il capitano del Milan, il famoso 6 per sempre, perché lui era il numero 6 del Milan quando giocava con Arrigo Sacchi in panchina, con Capello, insomma, quando c'erano questi allenatori qui. E c'è da dire che quando è mancato Franco Baresi, subito è sorto il dubbio, la perplessità sul fatto che il Milan stesse affrontando la trasferta in Australia di prestagione. Nella trasferta australiana anche altre squadre italiane partecipano a questa trasferta, fra cui anche l'Inter, per capirci. E il funerale di Franco Baresi sarà domani, quindi martedì, martedì 4 agosto. E la presenza della squadra in Australia è con questa presenza, con questa partita, tra l'altro, che si giocherà il 5 di agosto contro l'Inter, questo derby, primo derby stagionale contro l'Inter, non c'era materialmente il tempo per permettere ai calciatori, ai giocatori e allo staff, all'entourage del Milan, di partire dall'Australia per tornare in Italia e prendere parte e partecipare ai funerali di Franco Baresi. Questa è per l'ennesima volta la dimostrazione che vincono i soldi al cuore.
1: Sì.
0: È brutto da dire, però è la realtà. La realtà è questa, purtroppo, perché in accordo, secondo me, fra le due società si poteva anche pensare e decidere di posticipare qualcosa e portare avanti un po' la partita, magari in un'altra giornata, allungare magari il periodo di permanenza in Australia per permettere a tutti di fare la partita, ma anche di permettere ai giocatori di tornare banalmente per un giorno per il funerale. Ci sarà comunque presente per la squadra a testimoniare, a portare, diciamo, il saluto e l'abbraccio della squadra, il capitano rossonero Mike Maignan, il portiere del Milan, che tuttora si trova in ferie, perché dopo il campionato del mondo aveva le ferie prolungate, ovviamente, e trovandosi in ferie ha confermato la sua presenza in nome di tutta la squadra. Questo è un bel messaggio, un bel segnale.
1: È giusto così,
0: Giusto così, però insomma... È un po' triste questa situazione, dove un grandissimo campione, un grandissimo calciatore, apprezzato veramente da tutti, perché lo ricordiamo tutti, almeno chi è un po' più grandicello, magari tu, Anna, no, ricorderà...
1: Ma io in generale il calcio.
0: Il calcio, vabbè, sei. Ma si ricorderà del gesto di Franco Baresi che va sotto la curva dell'Eisel a portare le 39 rose in memoria dei tifosi della Juventus morti in quella curva con l'incidente che ci fu in Belgio, proprio in quello stadio. E fu un gesto molto molto molto significativo. Venne chiesto di poter fare una celebrazione o qualcosa di particolare, all'epoca la UEFA non lo permise, e quindi lui, di sua iniziativa, andò a portare queste 39 rose sotto la curva. E questo dà il senso anche della dimensione, della grandezza di un campione o di un essere umano, di un uomo, perché era prima di tutto un uomo ed era una persona molto molto molto rispettosa. Scusate il pistolotto che ho fatto, però insomma
1: ci stava.
0: Un ricordo per un grande campione. Poi tralasciamo il fatto che io sia tifoso milanista, ma è stato omaggiato dai grandi campioni di tutte le squadre italiane, a partire da Verzanetti, per quanto riguarda un grandissimo campione, un grandissimo capitano dell'Inter, Alex Del Piero, anche lui un grandissimo capitano di una grandissima squadra, la Juventus, e quindi insomma bello ricordarlo così. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare Levante con Malia.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: E siamo giunti alla conclusione del nostro appuntamento con New Entry, l'appuntamento con la musica nuova. Anna, siamo giunti al momento dei saluti.
2: Eccoci.
1: Cominciamo.
2: Cominciamo con Domenico. Poi salutiamo Marta, che è già nel mondo dei sogni. Stefano. L'Alberta. La zia. E la Stefania. Direi che ci siamo.
1: Poi salutiamo ovviamente i presenti. Antonio. E qualcun altro ascoltato? Raluca c'era?
2: Raluca, non so, era fuori stasera, non so se stia
1: scomparsa dai radar. Scomparsa dai radar. È andata così.
2: No, aveva altro da fare. Stasera ci sta.
1: Va bene, noi vi diamo appuntamento lunedì prossimo con New Entry, con la musica nuova, la musica che ha meno di 3 mesi di vita. E per questa puntata è davvero tutto.
2: E andiamo con la sigla nuova allora.
1: Sigla nuova che questa sera è Medusa insieme con Khalid con Weekend. Buonanotte a tutti, ciao!
2: Buonanotte!

0: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
1: Free Radio Conselve.
2: Maledetti!
3: Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso. Naturalmente a Conselve, in provincia di Padova.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve, in provincia di Padova.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio con Selve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo

Questa è Free Radio. Free Radio Conselmi. Hit Music Radio.

0: Ray Gas.
1: Con il patrocinio della città e della Proloco di Conselve, vi invitiamo alla 25esima rassegna cinofila amatoriale di domenica 6 settembre 2026 presso la zona ombreggiata del Pra Comunale di Conselve. Durante la manifestazione sarà attivo un servizio veterinario. Non mancate all'evento!

Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci. Stand on the box, stomp your feet, start clapping, got a real good feeling, something better.

Venerdì 28 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, l'incredibile band dei Nuovanta suona dal vivo le più grandi hit anni 90 e 2000. Un coinvolgente spettacolo per ballare e cantare, powered by Free Radio. Nuovanta, ore 21, 28 agosto, Piazza Cesare Battisti, con sé.

0: back with you.
1: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo, lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battisti.

Conselve, Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico-sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

Comune di Conselve, illuminazione pubblica. Segnalare è semplice e la città è più sicura. La tua segnalazione ci aiuta a mantenere le nostre strade più sicure e luminose. Per guasti ordinari, invia la tua segnalazione in pochi clic. Compila il form online www.magissmart.it/segnalazione guasti. Per aiutarci ad intervenire più velocemente, indica nella segnalazione il numero identificativo del punto luce riportato sulla targhetta presente sul lampione. Se non è visibile o non è presente, indica la via e il numero civico più vicino. Ogni segnalazione può essere importante. Insieme rendiamo la città migliore.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

mi fa piacere presentarvi questo meraviglioso evento con due illustri musicisti e che mi fa piacere presentare sono Marco Punchiroli, pianista, e Fausto Beccalossi, fisarmonicista, entrambi esperti nel mondo del jazz con grandi collaborazioni, cito tra i tanti Fresu. Marco Punchiroli è stato pianista anche con i Pittura Fresca, Fausto Beccalossi che si colloca tra i migliori fisarmonicisti a livello nazionale. Ricordiamo l'evento, il concerto di domenica 30 agosto alle ore 21 con il duo fisarmonica e pianoforte composti da Fausto Beccalossi e Marco Punchiroli, che ci allieteranno in una meravigliosa serata con un repertorio dedicato tutto a Jobim e Piazzolla, quindi entrando proprio un po' nel repertorio jazzistico.

Proloco di Conselve e Cooperativa Sociale Giovani e Amici di Arze Carvalli, Terrassa Padovana. Una grande collaborazione per l'inclusione. Insieme per promuovere l'inclusione delle persone con disabilità o in situazioni di fragilità del nostro territorio. Insieme costruiamo una comunità che includa e valorizzi anche alla 447esima Fiera di Conselve dal 27 agosto al 6 settembre 2026 presso lo stand gastronomico

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: A tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battisti con sé.

Città di Conselve, progetto ambiente e salute a quattro zampe. Realizzazione di nuove aree sgambamento cani con il contributo della provincia di Padova. Il parco cani di Conselve è attivo tutti i giorni dalle 6 alle 22 e si trova in zona Palamascagni a fianco della struttura sportiva.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Venerdì 28 agosto, oh yeah, all'interno della 447esima fiera di Sant'Agostino, l'incredibile band dei Nuovanta suona dal vivo le più grandi hit anni 90 e 2000. Let's do it. Un coinvolgente spettacolo per ballare e cantare, powered by Free Radio. Nuovanta, ore 21, 28 agosto, Piazza Cesare Battisti con Selva.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Conselve, Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico-sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

0: Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Venerdì 28 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, l'incredibile band dei Nuovanta suona dal vivo le più grandi hit anni 90 e 2000. Un coinvolgente spettacolo per ballare e cantare, powered by Free Radio. Nuovanta, ore 21, 28 agosto, Piazza Cesare Battisti, Consepe.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Desidri ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battisti con Seve.
2: Un viaggio a senso solo, senza

working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Conselve, Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico-sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

stato inutile. Tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere e da dividere dalla tua trappola. Ci son caduto anch'io, avanti il prossimo, gli lascio il posto mio.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma.

Comune di Conselve, illuminazione pubblica. Segnalare è semplice e la città è più sicura. La tua segnalazione ci aiuta a mantenere le nostre strade più sicure e luminose. Per guasti ordinari, invia la tua segnalazione in pochi clic. Compila il form online www.magissmart.it/segnalazione guasti. Per aiutarci ad intervenire più velocemente, indica nella segnalazione il numero identificativo del punto luce riportato sulla targhetta presente sul lampione. Se non è visibile o non è presente, indica la via e il numero civico più vicino. Ogni segnalazione può essere importante. Insieme rendiamo la città migliore.

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo.

città di Conselve. La terza edizione di Corri in Pra si terrà il 30 agosto 2026 con partenza alle ore 8 dal Prato Comunale di Conselve, provincia di Padova. Per informazioni conselvecorre@gmail.com o telefonare al numero 349-289-1759. Non mancate alla marcia podistica di Conselve Corri in Pra, in tutte le sue declinazioni di corsa, camminata, ludicomotoria o a passo libero. Il 30 agosto 2026 con partenza proprio dal Prato. Vi aspettiamo!

0: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Ho perso un altro cosone buono stasera. È andata a casa con il negro.

corsi seri e inopportuni mi faccio fare tutte le occasioni e prima o poi lo uccido. Lo uccido.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battisti con Selve.

0: Buongiorno, ascoltiamo insieme cosa ci svelano le stelle di Evita segno dopo segno.
1: Ariete.
0: Amiche e amici del segno dell'Ariete, la vostra relazione amorosa è statica, si sta un po' ossidando. Poche emozioni, poche attenzioni. Qui c'è bisogno di manutenzione. Come in tutte le cose è necessario sistemare i registri. La routine, la quotidianità spesso sono deleterie per le relazioni. Le stelle invitano a scuotervi e dare un po' di sprint al rapporto. La parolina magica per questa settimana per l'Ariete è cura.
1: Toro.
0: Voi del Toro sarete molto valorizzati nell'ambito professionale, grazie ad alcune figure che riconoscono le capacità e gli attributi che vi distinguono. Una grande soddisfazione perché, oltre ad impegnarvi nelle vostre mansioni, siete sempre pronti ad offrire aiuto e dare consigli a colleghi o a chi si trova in difficoltà. Questo vi fa onore. La vostra parolina magica per questa settimana è riconoscenza.
1: Gemelli.
0: Il segno dei Gemelli ha deciso di fare pulizia, nel senso pratico della parola. Vuole dedicarsi alle consuete pulizie di primavera, in casa o negli ambienti di lavoro. Ma oltre a questo, i Gemelli vogliono eliminare dalla loro vita il superfluo anche nelle relazioni. Vi siete resi conto che tra i vostri contatti c'è qualcuno che nuoce alla tranquillità che tanto amate. Quindi via, sciò, aria. La parolina magica per questa settimana per i Gemelli è sanare.
1: Cancro.
0: I nati sotto il segno del Cancro vibrano di energie particolari che potrebbero avere risvolti molto positivi a livello economico. Le stelle intravedono anche qualche trasformazione in amore. Questo perché da qualche tempo sentite forte il desiderio di rimettere in discussione alcuni ambiti della vostra vita. E c'è questa esigenza di rinnovo, di cambiamento. La vostra parolina magica è mutazione.

0: Leone.
1: Quando il leone ruggisce, mette tutti in allarme. Bisogna stare molto attenti. Amiche e amici del segno del leone, controllo! Cercate di non perdere le staffe, almeno finché potete. Vi hanno provocato, è vero, ma sono situazioni a cui siete abituati e con il vostro essere superiore ve la siete sempre cavata con dignità. Diciamo che qualcuno non ha ben capito con chi ha a che fare. La parolina magica per questa settimana per il leone è potenza.
0: Vergine.
1: I nati sotto il segno della Vergine, in particolare chi si trova in coppia, sta attraversando un momento molto delicato. Litigi frequenti, qualcuno alza la voce, altri che si chiudono, addirittura si allontanano e che musi lunghi. Le stelle invitano a non allarmarvi più del dovuto. La relazione può aver bisogno di nuova linfa, di manutenzione o semplicemente comprensione l'uno per l'altra. La vostra parolina magica è premura.
0: Bilancia.
1: Forse è giunto il momento per la bilancia di lasciare il porto sicuro. Siete davvero poco motivati ultimamente. L'ambiente lavorativo non vi stimola più e andate avanti trascinandovi. Allora coraggio, bilancia. Prendete quella decisione e abbracciate il nuovo. Le stelle sanno che l'ignoto vi spaventa, ma i vostri requisiti sono perfetti per dedicarvi a compiti più prestigiosi. La parolina magica per questa settimana per la bilancia è coraggio.
0: Scorpione.
1: Lo scorpione sta assaporando la sua rivincita. Eh sì, finalmente ognuno al proprio posto e giustizia è fatta. Ve ne siete stati buoni, in disparte, consapevoli che la ruota gira. Certo, le stelle lo sanno che vi è costato moltissimo non usare la coda per pungere, ma tanto non ne valeva la pena. Le persone scorrette e insolenti, quelle bugiarde, si annientano da sole. La vostra parolina magica è rivalsa.

0: Sagittario.
1: Il Sagittario, si sa, ha sempre una parola buona per tutti, specie se si tratta degli amici. Stavolta però, ad aver bisogno del vostro ottimismo e della vostra positività, potrebbe essere un membro della famiglia un po' scoraggiato, un po' demotivato. Chi meglio di voi sa dare conforto, con una pacca sulla spalla magari, per non parlare del vostro miglior strumento, l'umorismo. La parolina magica per questa settimana per il Sagittario è coraggio.
0: Capricorno.
1: Per i nati sotto il segno del Capricorno, sorprese in arrivo. Potrete ricevere visite inaspettate o incontrare magicamente qualcuno che non vedevate da tantissimo tempo. Situazioni molto piacevoli e curiose, finché non avrete a che fare coi ritorni. Potrebbe riaffacciarsi nella vostra vita anche qualche figura del passato non particolarmente gradita. La parolina magica per questa settimana per il Capricorno è distanza.
0: Acquario.
1: L'acquario si sente appesantito, stanco. Di notte dormite poco, vi svegliate spesso e di giorno manca la concentrazione e l'energia. Le stelle invitano a modificare le proprie abitudini serali. Smettetela di abusare del cellulare, perché fa perdere il sonno, aumenta lo stress e può causarvi l'ansia. Piuttosto un buon libro o un buon film e poi via nanna. La parolina magica per questa settimana per l'acquario è relax.
0: Pesci.
1: Amiche e amici dei pesci, qualcuno si è messo d'impegno per attirare la vostra attenzione, ma a quanto pare non vi siete accorti di nulla, anzi, sembra abbiate i paraocchi. Ma come, tutti l'hanno notato tranne voi. Le stelle suggeriscono di stare in guardia e di dare un'occhiata nella vostra zona circostante. Ci sono palesi manifestazioni di interesse nei vostri riguardi, solo che voi siete così presi a nuotare. La vostra parolina magica è accortezza. È tutto. Ci sentiamo presto con le stelle di Evita e che sia una buona, magica giornata.

Venerdì 28 agosto, oh yeah, all'interno della 447esima fiera di Sant'Agostino, l'incredibile band dei Nuovanta suona dal vivo le più grandi hit anni 90 e 2000. Un coinvolgente spettacolo per ballare e cantare, powered by Free Radio. Nuovanta, ore 21, 28 agosto, piazza Cesare Battisti, con Selva.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Città di Conselve, progetto ambiente e salute a quattro zampe. Realizzazione di nuove aree sgambamento cani con il contributo della provincia di Padova. Il parco cani di Conselve è attivo tutti i giorni dalle 6 alle 22 e si trova in zona Palamascagni a fianco della struttura sportiva.

0: Venerdì 28 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, l'incredibile band dei Nuovanta suona dal vivo le più grandi hit anni 90 e 2000. Un coinvolgente spettacolo per ballare e cantare, powered by Free Radio. Nuovanta, ore 21, 28 agosto, Piazza Cesare Battisti, Consepe.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo pirotecnico.

Conselve, Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico-sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

Comune di Conselve, illuminazione pubblica. Segnalare è semplice e la città è più sicura. La tua segnalazione ci aiuta a mantenere le nostre strade più sicure e luminose. Per guasti ordinari, invia la tua segnalazione in pochi clic. Compila il form online www.magissmart.it/segnalazione guasti. Per aiutarci ad intervenire più velocemente, indica nella segnalazione il numero identificativo del punto luce riportato sulla targhetta presente sul lampione. Se non è visibile o non è presente, indica la via e il numero civico più vicino. Ogni segnalazione può essere importante. Insieme rendiamo la città migliore.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo pirotecnico.

di conserve. La terza edizione di Corri in Pra si terrà il 30 agosto 2026 con partenza alle ore 8 dal Prato Comunale di Conselve, provincia di Padova. Per informazioni conselvecorre@gmail.com o telefonare al numero 349-289-1759. Non mancate alla marcia podistica di Conselve Corri in Pra, in tutte le sue declinazioni di corsa, camminata, ludicomotoria o a passo libero. Il 30 agosto 2026 con partenza proprio dal Prato. Vi aspettiamo!

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Proloco di Conselve e Cooperativa Sociale Giovani e Amici di Arzecarvalli, Terrassa Padovana. Una grande collaborazione per l'inclusione. Insieme per promuovere l'inclusione delle persone con disabilità o in situazioni di fragilità del nostro territorio. Insieme costruiamo una comunità che includa e valorizzi, anche alla 447esima Fiera di Conselve, dal 27 agosto al 6 settembre 2026, presso lo stand gastronomico Pro Locanda all'interno del villaggio Fiera.

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battisti con

mi fa piacere presentarvi questo meraviglioso evento con due illustri musicisti che mi fa piacere presentare, sono Marco Ponchiroli, pianista, e Fausto Beccalossi, fisarmonicista, entrambi esperti nel mondo del jazz con grandi collaborazioni, cito tra i tanti Fresu. Marco Ponchiroli è stato pianista anche con i Pittura Fresca, Fausto Beccalossi che si colloca tra i migliori fisarmonicisti a livello nazionale. Ricordiamo l'evento, il concerto di domenica 30 agosto alle ore 21 con il duo fisarmonica e pianoforte composti da Fausto Beccalossi e Marco Ponchiroli, che ci allieteranno in una meravigliosa serata con un repertorio dedicato tutto a Jobim e Piazzolla, quindi entrando proprio un po' nel repertorio jazzistico.

rilassala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: like shoes.
1: Venerdì 28 agosto, all'interno della 447esima fiera di Sant'Agostino, l'incredibile band dei Nuovanta suona dal vivo le più grandi hit anni 90 e 2000. Un coinvolgente spettacolo per ballare e cantare, powered by Free Radio. Ore 21, 28 agosto, Piazza Cesare Battisti, con Selve.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

Conselve, Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico-sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Venerdì 28 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, l'incredibile band dei Nuovanta suona dal vivo le più grandi hit anni 90 e 2000. Un coinvolgente spettacolo per ballare e cantare, powered by Free Radio. Nuovanta, ore 21, 28 agosto, Piazza Cesare Battisti.

0: al culo.
1: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
2: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
1: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
2: Questa settimana è libertà.
1: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo pirotecnico.

Città di Conselve, progetto ambiente e salute a quattro zampe. Realizzazione di nuove aree sgambamento cani con il contributo della provincia di Padova. Il parco cani di Conselve è attivo tutti i giorni dalle 6 alle 22 e si trova in zona Palamascagni a fianco della struttura sportiva.

be the best. Organizzato da Delio Fund ETS e comuni di Tribano e Candiana, entrambi in provincia di Padova, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, promuoviamo l'evento di sabato 5 settembre 2026, ovvero la biciclettata benefica Le Barchesse della Bassa Padovana. Alcune informazioni tecniche. Orario di ritrovo alle ore 16 per le iscrizioni. Partenza alle 16.30. Punto di ritrovo Torre Civica di Tribano. Per quanto riguarda le bici, saranno messe a disposizione gratuite per l'iniziativa 3 City Bike prenotabili fino ad esaurimento. L'itinerario si snoderà tra Tribano, Pozzonovo e Anguillara Veneta, toccando Villa Centanini e lungo il canale Gorzone fino all'idrovora Cagiovannelli. Per informazioni e iscrizioni, info@perdifiato.com oppure telefonare al 333 654 9391. Vi aspettiamo.

0: giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battista.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma,

Because I'm happy, perché sono felice? Beh, perché è iniziato l'happy hour. Buon pomeriggio amiche, buon pomeriggio amici, dalla voce della vostra Evita in diretta qui su Free Radio. Sono particolarmente contenta, elettrizzata, perché oggi, oltre ad essere un pomeriggio happy come di consuetudine, è anche un pomeriggio veramente festoso, perché siamo proprio nel cool, nel centro della fiera di Sant'Agostino qui a Conselve in provincia di Padova, e quindi c'è un bel po' di movimento sia in paese sia all'interno del nostro prato comunale, dove ci sono i nostri espositori e ci siamo anche noi di Free Radio. So che i miei amici e colleghi in questo momento mi stanno ascoltando, saluto Luca, saluto Roberto e tutti coloro di Free Radio che presteranno servizio in questi ben 11 giorni di fiera. Ma oggi concentriamoci al nostro pomeriggio happy, oggi iniziamo così.

È consuetudine cominciare con Originalità l'Happy Hour. Oggi è Grease a farla da padrona di Frankie Valli. Fu colonna sonora del film Grease, appunto, con John Travolta e Olivia Newton-John, ed è tuttora un brano divertente che si balla alle feste, in discoteca, si ascolta in maniera spensierata, magari anche con un pizzichino, diciamo, di nostalgia, perché rimembra quei tempi quando eravamo più giovani. Ma non importa, la giovinezza è dentro e oggi io voglio farvela vivere e sentire tutta con la diretta di Happy Hour qui su Free Radio sino alle 19:00.

E con Bright Lights i Placebo invitano a tenere duro, a resistere quando affrontiamo momenti difficili, sapendo che comunque passano. Quindi accettare anche le cadute, la fatica, le difficoltà e usare queste esperienze come spinta, come input per capire chi siamo veramente. Poi, giorno dopo giorno, muoversi in avanti verso la libertà, liberarsi da quei pesi che ci impediscono di stare bene. In diretta sino alle 19, l'Happy Hour con Evita in questo giorno mega galattico di festa, che è la 447esima edizione della Fiera di Sant'Agostino a Conselve.

happy hour con dei grandi successi, dei grandi classici, giusto perché conosco i miei ascoltatori, conosco le mie star e so che anche in questo momento all'interno del prato comunale di Conselve, dove insieme a tutti gli espositori c'è anche la nostra radio, stanno apprezzando la mia playlist. Saluto tutte le amiche, tutti gli amici all'ascolto. Staremo insieme sino alle 19, dopodiché io lascerò questa postazione in piazza Cesare Battisti e andrò alla postazione radio all'interno del prato comunale di Conselve.

Sting ad Happy Hour. Sting che ha una villa in Toscana, precisamente tra le colline del Chianti, sopra il borgo di Figline e Incisa Valdarno, che si trova a sud di Firenze. La tenuta si chiama Tenuta Palagio, è una tenuta del 500 immersa in 350 ettari che dal 1997 è proprietà sua e di sua moglie. Qui all'interno di questa tenuta nel 2001 vi registrò l'album l'album live All This Time, come il titolo di questa bella spensierata orecchiabile canzone che abbiamo appena ascoltato ad Happy Hour per voi che siete le mie star.

Vengono a trovarci i Social Distortion, una band storica del 78, una band punk rock che sforna il loro 8° album dopo ben 15 anni di fermo. Quindi come non dar loro così importanza anche dopo questo ritorno importante. Ho scelto Born to Kill, prima traccia di quest'album omonimo, energico, grintoso, molto ribelle, che condanna ogni forma di discriminazione, di violenza. Insomma, è un ritorno alle origini punk e garage rock alla vecchia maniera. Quindi grazie ai Social Distortion per questo bellissimo esplosivo brano. 378-0655-630 il numerino WhatsApp per interagire con Evita qui all'Happy Hour.

accennato al nuovo progetto di Natalie Imbruglia, un nuovo album intitolato Algorithm, da cui oggi vi ho proposto Just Drive. Qui entriamo in una dimensione elettropop. Sì, interessante il significato di questo brano, perché nasce da una riflessione sul dopo di una separazione e su un comportamento comune a molte persone. Qual è questo comportamento? Beh, è quello di cercare di nascondere il proprio dolore, il proprio malessere, per non trasferirlo agli altri, per non trasferirlo magari proprio sull'altra persona.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

abbiamo veramente innescato il turbo con i Judas Price e Turbo Lover, una scarica potente, adrenalinica, in piena fioritura heavy metal. Erano gli anni 80, però questi ragazzacci sono ancora attivi e quest'anno, in occasione del loro European Tour intitolato Faith Keepers, potremo vederli in Italia a settembre a Pordenone, Brescia, Bari e Roma.

0: light. Hey, you got a light.
1: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
2: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
1: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
2: Questa settimana è libertà.
1: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

figlia del leader dei Foo Fighters, Dave Grohl, sta veramente dimostrando di avere stoffa, di avere carattere e grinta da vendere. Esordisce diverse settimane fa con l'album di debutto intitolato Be Sweet to Me, da cui per voi oggi ho scelto Last Day I Love You, l'ultimo giorno ti ho amato. Amiche e amici, siamo in diretta sino alle 19 con l'Happy Hour. Saluto anche gli ascoltatori del Portogallo, in particolare Lucia, in particolare Rui, direttamente da Lisbona. Questa ve la dedico, i Nickelback, San Quentin.

Tempi buoni, tempi cattivi, good times, bad times, giungono anche i Led Zeppelin con questo super classico. Fu la hit di apertura del loro magico brano, album di debutto intitolato semplicemente Led Zeppelin. Possiamo dire veramente una pietra miliare della loro discografia, però in generale della storia del rock. Dunque i grandi maestri, le leggende del rock, i Led Zeppelin per noi qui ad Happy Hour su Free Radio in diretta sino alle 19. Aspettiamo.

Città di Conselve. La terza edizione di Corri in Pra si terrà il 30 agosto 2026 con partenza alle ore 8 dal Prato Comunale di Conselve, provincia di Padova. Per informazioni conselvecorre@gmail.com o telefonare al numero 349-289-1759. Non mancate alla marcia podistica di Conselve Corri in Pra, in tutte le sue declinazioni di corsa, camminata, ludicomotoria o a passo libero. Il 30 agosto 2026 con partenza proprio dal Prato. Vi aspettiamo!

Nuovo brano dei Nothing But Thieves, Baby Call, nuovo estratto dal quinto album Stray Dogs, che è atteso per la fine di settembre. E c'è una svolta sonora molto importante per questa band rispetto al passato, perché le influenze dichiarate sono quelle che hanno ammesso di aver attinto dai Nirvana, dai Sonic Youth, dai Pixies. Insomma, è un ritorno consapevole ed esplicito proprio alle radici grunge e indie rock che hanno segnato i loro esordi.

Se volete approcciare qualcuno in amore in modo molto ottimista, molto coraggioso, ascoltate i suggerimenti dei Queen in Play the Game. Agli inizi degli anni 90, 80 per la precisione, non 90, 80, Freddie Mercury e soci invitavano ad abbandonare le paure, ad accettare la propria vulnerabilità e lasciarsi andare i propri sentimenti, giocando il gioco dell'amore senza riserve e senza arrendersi. Invece i miei suggerimenti è di restare all'ascolto dell'Happy Hour sino alle 19 e poi, se avete voglia, ci si vede all'interno del prato comunale di Conselve allo stand di Free Radio.

Loro sono i Tic Tac con You Are a Superstar. Tu sei una superstar, che è un inno alla resilienza che lancia il tour del 2027. I ragazzi di Manchester ora sono rimasti in tre: Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald. Sono diventati più grandicelli, sono più maturi, più consapevoli, e con questo brano lanciano veramente un messaggio positivo, un messaggio diretto di crescita e rinascita, sempre in chiave power ballad, ma mantenendo comunque

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Yung Blue degli Aerosmith. Dopo l'enorme successo dello scorso anno di My Only Angel, esce anche Wild Woman, contenuto nell'EP One More Time. In Wild Woman c'è un'esplorazione dell'emancipazione della libertà delle donne. Comunque la giovane pluripremiata rockstar Yung Blue ha descritto la collaborazione con gli Aerosmith come un momento di chimica esplosiva in studio, lavorando con i suoi idoli per creare musica. Non ho ancora bevuto, anche se è l'happy hour. Ho balbettato perché sono molto molto emozionata, solo per quello, giuro.

danza di Chris Rea da all'Happy Hour, quel non so che di magico, di romantico con Josephine. Il celebre cantautore britannico negli anni 80 dedicò questo brano alla sua primogenita che si chiama Josephine, ispirato proprio all'intenso e al profondo legame affettivo che aveva con la figlia, ma anche accennando al rimpianto magari per il tempo sottratto alla famiglia a causa dei tanti impegni di lavoro. A parte questo, comunque, esistono ben 6 differenti versioni in studio di Josephine.

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza

The Sky is a Neighborhood dei Foo Fighters. Pensate che nasce da una riflessione del leader dei Foo Fighters, Dave Grohl, mentre osservava il cielo, osservava un cielo stellato, luminoso. E così è sorta in lui questa, questo senso di connessione cosmica all'esigenza terrena di unità e di sopravvivenza. Questo ha riferito ad una intervista. Quindi è stato ispirato da questo cielo, il cielo che può unire anche la terra in un connubio splendido, potrei dire. Ecco, siamo quasi sul finale, manca ancora un pochino. Io dalle 19 poi mi trasferirò alla postazione di Free Radio all'interno del prato comunale di Conselve in occasione della 447esima edizione della Fiera di Conselve. Free Radio c'è.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Per chi ha voglia di riascoltare l'Happy Hour, ricordo che ogni domenica pomeriggio, sempre dalle 17, potete riascoltarmi, c'è la replica di Happy Hour. Inoltre c'è anche scusate, una seconda replica il martedì, andando al mercoledì dalla mezzanotte. Potete riascoltare l'Happy Hour, la voce di Evita, che vi tiene sempre compagnia per un paio d'ore.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music.
1: E come di consuetudine, come ogni buon finale di Happy Hour che si rispetti, arriva lui, David Bowie, con Heroes. Eroi, siete voi gli eroi. Gli eroi di Happy Hour, siamo noi gli eroi. Quindi ve la dedico veramente sentitamente. Ascoltiamocela con gli occhi chiusi.

Just One Day, ancora una volta, ancora un altro giorno, ancora un'altra puntata di Happy Hour, sì, è conclusa, amiche e amici, grazie per la vostra vicinanza, per il vostro supporto, per il vostro affetto. Venite a trovarci alla Fiera di Conselve qui in provincia di Padova, noi di Free Radio ci siamo all'interno del Prato Comunale, ci siamo anche questa sera in piazza Cesare Battisti con la band dei Nuovanta, insomma ci siamo dappertutto, naturalmente siamo la radio ufficiale del Conselvano, quindi è doveroso esserci e dare il nostro contributo. Io vi invito a... niente, se volete ascoltare la replica domenica sempre dalle 17, oppure ci si risente venerdì prossimo, stesso posto, stessa ora, qui a Free Radio, con l'Happy Hour, con Evita. Sì, un buon proseguimento a tutti, un buon weekend a tutti, una buona serata e ciao, alla prossima.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

Proloco di Conselve e Cooperativa Sociale Giovani e Amici di Arze Carvalli, Terrassa Padovana. Una grande collaborazione per l'inclusione. Insieme per promuovere l'inclusione delle persone con disabilità o in situazioni di fragilità del nostro territorio. Insieme costruiamo una comunità che includa e valorizzi anche alla 447esima Fiera di Conselve dal 27 agosto al 6 settembre 2026 presso lo stand gastronomico Pro Locanda all'interno del villaggio Fiera.

0: mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19.30. Sarah DJ.
1: From disco and new disco.
2: From disco and new disco.
3: Okay.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Con il patrocinio della città e della Proloco di Conselve, vi invitiamo alla 25esima rassegna cinofila amatoriale di domenica 6 settembre 2026 presso la zona ombreggiata del PRA comunale di Conselve. Durante la manifestazione sarà attivo un servizio veterinario. Non mancate all'evento!

Venerdì 28 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, l'incredibile band dei Nuovanta suona dal vivo le più grandi hit anni 90 e 2000. Un coinvolgente spettacolo per ballare e cantare, powered by Free Radio. Nuovanta, ore 21, 28 agosto, Piazza Cesare Battisti.

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua pronta, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battisti con

mi fa piacere presentarvi questo meraviglioso evento con due illustri musicisti che mi fa piacere presentare. Sono Marco Ponchiroli, pianista, e Fausto Beccalossi, fisarmonicista, entrambi esperti nel mondo del jazz con grandi collaborazioni. Cito tra i tanti Fresu. Marco Ponchiroli è stato pianista anche con i Pittura Fresca. Fausto Beccalossi, che si colloca tra i migliori fisarmonicisti a livello nazionale. Ricordiamo l'evento, il concerto di domenica 30 agosto alle ore 21 con il duo fisarmonica e pianoforte composti da Fausto Beccalossi e Marco Ponchiroli, che ci allieteranno in una meravigliosa serata con un repertorio dedicato tutto a Jobim e Piazzolla, quindi entrando proprio un po' nel repertorio jazzistico.

così, senza neanche schiarirsi la voce, infatti, senti, quel ruschino, non so come si chiama, si chiama ruschino. Benvenuti, sono qua ragazzi, un minuto solo di ritardo, mi perdonerete.

Io non so perché dei tre mi ricordo sempre solo Barry. Comunque, tre fratelli che si sono messi insieme così a fare musica per ridere, non so, spinti da chi, normalmente dai genitori. Cioè, tu dovrai fare musica, loro si sono in maniera seriale riprodotti. Poi hanno fatto singoli, hanno fatto, vabbè. La storia è lunga, produttori, hanno fatto di tutto, però hanno fatto anche tanto tanto successo. Benvenuti, dicevo, siete su Free Radio Conselve, c'è Mr. Joint con voi, questa è Simply the Best, l'appuntamento ormai di tutti i lunedì, ma anche in replica se volete, pesce, giovedì tipo.

E quello che stavo pensando e quello che stavo cercando di immaginare, ma cosa potrei dire per convincere le persone ad ascoltare la nostra emittente web? Ma è semplice, è molto semplice. Siamo l'unica. No, forse non l'unica, dai. Però siamo una di quelle radio che non lo fa per soldi, ma per piacere. Sì, lo so, ho scandalizzato anche lui. James Brown. La nostra musica è sempre senza pubblicità, quindi la potete ascoltare sempre fino all'ultima goccia, come nel caso appunto di KC and the Sunshine.

0: B, C, D, E, F, G. Allora, un veloce giro di saluti, così almeno un po' di gente si sente un po' in qualche modo tirata in ballo. Grazie a tutti quelli che ovviamente ci scrivono, e lo potete fare semplicemente con il tasto WhatsApp. Living in America. I feel
1: good. Mr. Joint è on air.
0: Mr. Joint. Sì, ci sono. E non vi lascio mai il lunedì.

E chissà quanti si sono trovati in trappola in questi giorni infernali tra il caldo e le code. Tutti che volevano andare al mare a fare il puccio perché era veramente diventata un'ossessione la temperatura. Però sembra così, ve lo dico perché la postazione qua ci dà la fortuna di avere una finestra diretta fuori sull'esterno e sembra che stia arrivando un temporalino. Anche ieri ha fatto due gocce che ci ha dato l'illusione di una certa frescura. Per la prima volta ho dormito anch'io senza aria condizionata. Dicevamo del tasto WhatsApp. Potete scriverci

I got to move like Jagger, Mr. Like Jagger. No, non era Like Jagger. Non era Mick Jagger, non era neanche Like Jagger. Erano semplicemente i Maroon 5, quelli di Moves Like Jagger. Vabbè, mi si è attorcigliata la lingua, perdonatemi ragazzi, ho avuto una dura giornata.

È grandioso vedere quando passano davanti alla vetrina e mi vedono cantare a squarciagola così, e dicono questo è pazzo. No ragazzi, è abbastanza normale, è la vita, si chiama vita da DJ, e io ho l'onore di poter occupare, anche seppur in maniera maldestra, uno spazio di questa vita radiofonica, quella di Free Radio Conselve. Tutto per voi ragazzi, ve lo dedico, proprio perché è l'amore che è l'ossigeno della vita. Ce lo dicono anche gli Sweet con la loro Love is Like Oxygen. Love.

dei pezzi che mi faceva impazzire era proprio quello degli Sweet. Non so perché, ma mi faceva impazzire. Spero che sia piaciuto anche a voi. Vabbè, vinco facile qua, eh.

E voilà! E così come ha fatto Tonino, così come ha fatto Inna, vi invito a tutti quanti a scriverci. Un saluto, non fa mai male. Saluto che contraccambiamo ovviamente, quindi ciao Tonino, ciao Inna. Grazie, grazie, grazie, grazie di farci sentire parte integrante del vostro pomeriggio barra serata. Oh, piano con gli aperitivi, però, My Sharona erano The Neck. Avevo promesso oggi che vi avrei fatto sentire un po' più giovani. Ed ecco qua. Una magia.

mai capito il nostro Steve Miller? Così, una magia al volo che ci ha fatto così divertire per qualche minuto. Tra l'altro loro recentemente hanno cancellato, quindi Steve Miller, che è un po' il proprietario della band, ha cancellato il tour che sarebbe dovuto tenere in Nord America, quindi credo nelle parti del Canada, così, perché probabilmente aveva paura che succedesse qualcosa, le bombe di calore, le bombe di caldo, le bombe insomma in generale. Però vabbè, contento lui. E là, eccole, ne sono passate due bombe di calore. Intanto con noi il gruppo dei Cars, loro cantavano You Might Think.

Vintage Cars, quelli fondati da Rick Ocasek, ormai defunto. E pensate che loro adesso, quelli che sono rimasti ovviamente, dovrebbero in qualche modo cercare di rifare un disco. Ci provano almeno.

Sì, in effetti mi aspettavo un po' più di partecipazione. Ma giusto per capire, volevo capire un po' che cosa avete fatto, perché vabbè, a parte andare al mare, come immagino un sacco di persone hanno fatto, qualcuno è stato in montagna? Da quello che ho sentito c'è stato uno spiegamento di forze pazzesco, lì una roba a Padova. I carabinieri hanno arrestato una persona, 6 persone denunciate e 5 patenti ritirate. Con noi c'erano i King, quelli di Love and Pride, amore e orgoglio.

0: your favorite radio station.
1: Sì, ve lo volevo dire così dolcemente. Your favorite radio, sì. È Free Radio! Free Radio con Selve, oh. No. Diffidate dalle imitazioni.

0: Ma io ho capito come risolvere il problema dell'energia elettrica. Chiamiamo Anastasia, sì, la facciamo cantare. Abbiamo corrente ed energia a vita. Tanta roba, raga. Ciao, bella. È passata un'altra ascoltatrice che ci ha salutato e noi gli abbiamo detto ciao. Perché un po' è così, cioè noi siamo poco sani. Ma perché ho detto sani?
1: Ma c'è

cosa darei per camminare su quel tappeto su cui ha camminato Jamiroquai. Adesso tra l'altro se qualcuno di voi si intrippa su Jamiroquai, magari va su Instagram e vede un po' le cose che fa, sta facendo una pubblicità su una nota marca di gin dove lui, ah ormai lui non è più un ragazzino,

Qualcuno mi ha detto che a settembre 2026 arriva. Gran rapper lui. Ma state online, ragazzi, perché io continuerò a proporvi qualcosa di rap. Il rap con la R maiuscola, quello italiano. Il

È stato svelato il mistero. Non so chi di voi si ricorda l'immagine dell'album, della copertina dell'album dei Duran Duran Rio. C'era una tipa bellissima disegnata dal disegnatore Patrick Nagel e tutti quanti ci siamo chiesti: ma chi è questa? E ad oggi ho il nome. Ladies and gentlemen, la ragazza ritratta con le labbra color lampone è niente proprio di meno che la ex top model degli anni 80, ovviamente, Marcy Hunt. Ora vende vino in Napa Valley, poverina. Poverina! Adesso cosa facciamo? Ci mettiamo a piangere, perché lei... Però devo dire la verità, io ogni tanto ci pensavo: chi è questa? Non lo so. L'hanno scoperto, pensate un po', un gruppo di fan dei Duran Duran che cerca di... Alla fine

Mi viene voglia di salutare qualcuno. Niente. Neanche il Gigio. Gigio. Gigio, ti aspettavo in sede. Niente. Comunicazione di servizio. Comunicazione di servizio stasera. Non so se c'è Sergio e Anna. Però sicuramente ci sono. Sì. Mi fanno un di sì con la testa, però ci sono. Era lui, era Justin Timberlake. Che bravo. Ah, era Can't Stop the Feeling. Allora, dietro questa canzone c'è una storia, come spesso accade, che ogni tanto mi vengono in mente, allora dico, questa qua la potrei mettere. Mi ricorda tanto quelle volte alla colonna di San Lorenzo. Eravamo un gruppo di amici alle colonne di San Lorenzo, ci eravamo persi. E la fine ve la racconto dopo.

0: faccia. Beh, insomma, gira che ti rigira, ci siamo persi. Allora ci viene la bellissima idea, perché eravamo veramente molto furbi, no? Vediamo quattro tipi in moto con dei giubbini, con dei fregi di un po', diciamo. Scusate, ci siamo persi. Manca poco, ci rubano la macchina. Qua da morire, cioè dopo, qua, quando siamo riusciti ad arrivare a casa, cioè ovviamente c'era da morire da ridere. Però è stato veramente. E questa era la colonna sonora.
1: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.

fermarvi quando siete in corsa, quando avete avuto il coraggio di prendere la rincorsa per fare quel grande salto che tutti noi dobbiamo fare per evolvere. Ce lo dicevano i Queen, qui l'abbiamo estratto praticamente da una loro raccolta, una delle loro innumerevoli raccolte. Abbiamo cambiato? Sì? Un salto a Napoli per No Caffè. Con noi c'è Pino

E piano piano, lentamente, dopo il Ferragosto è tutto in discesa. Ci avviciniamo piano piano alla grande festa di Conselvo. E qui, così, guardando tra le varie iniziative, c'è una bellissima iniziativa che il 30 agosto 2026 alle ore 8 si parte, ragazzi, da 3 km a 7 km a 13 km a 18 km. In pratica è una marcia che non potete disattendere.

Ehi, guarda che ti vedo là in fondo, eh. Sì, sì, ti vedo là in fondo che fai il gioco di gambe. Shannon, let the music play. Mamma mia, che spettacolo! Allora, mi raccomando, è la marcia del 30 di agosto a Conselve. Non so esattamente da dove in qualche modo si partirà, però da qualche parte si partirà. Dal Prato? Ah sì, dal Prato, ragazzi. Del resto la chiamano così, Corrimpra, da dove volete che si parta. Mr. Joint.

E vabbè, facciamo come nelle migliori trasmissioni, eh? Facciamo gli auguri anche a chi ha fatto gli anni oggi, dai. Eh? No, del resto l'hanno scritto. C'ha ragione. C'ha ragione. Allora, intanto facciamo gli auguri a Elisabetta che fa gli anni e a Giorgio. Toh. E che non si dica che io non faccio gli auguri di compleanno. Anche se non è un programma dedico, ammetto. Però mi fa piacere sapere che qualcuno in qualche modo mi usa come braccio per poter così allungare. Vuol dire che, cioè, Giorgio ascolta e Elisabetta pure. Questa è la buona notizia. Questa è la buona notizia. Allora gli dedichiamo questo brano, visto che piace anche a Bianca. Allora glielo dedichiamo anche a Elisabetta e Giorgio, già che ci siamo. Ragazzi, fate buon viaggio, siete sulla strada giusta. I could escape this feeling with my charming girl.

0: play from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.
1: Ah, mi sono incantato, stavo incantato. È che veramente David Bowie personalmente è ipnotico per quanto mi riguarda. Sarà perché aveva due occhi di colore diverso. Sarà perché non c'è più. Sarà perché era un grandissimo artista e era uno che è sempre fuori dagli schemi. Sì. Ma quante ne ha fatte? Ma quante ne ha dette? Straordinario. Ti ho sempre nel cuore, David.

La domanda è: why do you look so pretty to me? Perché mi guardi così, così? Perché mi guardi così? Non c'è niente da aggiungere. A voi la libera interpretazione per il pretty. Straordinari, grandiosi, mega galattici, spettacolari, ve li ho fatti sentire per tutti i sei minuti. Erano i Dire Straits.